0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari. Se tu mi conoscessi,

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: it, Dave.
1: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella, che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi. Ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone.

cosa ho detto di male, non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. E tanto poco che ci conosciamo,

è andata a piangere in cabina, ma non aver paura, non è soltanto un'avventura. Ti prego, adesso apri per favore e asciugati che prendi un

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sarà. Sarà per te.
1: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza, non avrete bisogno di conferme o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti, puntuali anche per questa mattina. Buongiorno e buon sabato 10 ottobre a tutti voi. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e da questo momento in poi saremo insieme fino alle ore 9 per accendere il motore di questo fine settimana. Con me e con tutti voi ovviamente ci sarà in regia Simone Serpone, anche lui prontissimo a far suonare le note più belle della musica leggera italiana ed internazionale. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp per i vostri primi dolci e romantici pensieri del mattino: 331 240 78 78. Allora, romantici mattinieri del mondo, sistematevi comodi, alzate il volume e allacciate anche le cinture di sicurezza, perché tra poco partiamo in un viaggio incredibile con la nostra macchina del tempo. Le prime canzoni di questa mattina: Gino Paoli con La Gatta e subito dopo Lucio Dalla con Anno e Marco. Buon ascolto e buon weekend su Romantica Radio.

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa e

0: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081-253-0486.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci in diretta sulle frequenze dell'amore, quelle di Romantica Radio. Ancora buongiorno, ben ritrovati e ben svegliati a tutti voi. Io sono Benny Ronca e vi terrò compagnia fino alle ore 9 per regalarvi il meglio della grande musica del nostro cuore. Intanto devo dirvi che i vostri messaggi stanno già arrivando numerosi e quindi automaticamente l'atmosfera si sta scaldando alla grande. Continuate ad inviarli 331 240 7878. Ma adesso non perdiamo tempo e torniamo subito alle emozioni, perché ora ci aspetta una sequenza di canzoni straordinaria. Si parte con Gianni Bella e la sua splendida Basta, per poi passare ad una vera e propria ode alla condivisione e all'affetto sincero con Dario Baldambembo, un inno all'amicizia con L'amico è. Buon ascolto.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci di nuovo insieme in diretta qui su Romantica Radio, e le prime luci di questo sabato mattina ci stanno regalando come sempre un'atmosfera bellissima. Noi staremo insieme fino alle 9 per questo primo appuntamento del weekend. Adesso ritorniamo alla grande musica, spazio alle grandi emozioni con le prossime canzoni. Partiamo con Dino e la sua memorabile La tua immagine, e poi Giulie & Giulie con Perdermi.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete, rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio D'Amarano di Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso, amici cari, tenetevi pronti perché tra pochissimo trasformeremo Romantica Radio in una vera volta celeste. E sì, perché sarà infatti il momento di diventare tutti figli delle stelle per scoprire insieme cosa dicono gli astri nell'oroscopo di oggi. Pertanto restate incollati lì alla radio. Ma prima di sfrucciare le previsioni del vostro segno zodiacale, ci lasciamo cullare dalle prossime canzoni. Guido Renzi con Tanto Cara e Amedeo Minghi con Vita Mia.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza. Non avrete bisogno di confermi o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: E possiamo dare inizio ufficialmente alla seconda ora di questo primo appuntamento del weekend su Romantica Radio con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. Abbiamo dunque appena ascoltato le previsioni delle stelle dalla voce del nostro Roberto, che ringraziamo e che ritroveremo puntualissimo alle ore 8 circa per un nuovo aggiornamento sul vostro oroscopo. E allora amici, se vi siete appena svegliati o siete già in viaggio, vi ricordo che staremo insieme fino alle 9 e potete far sentire la vostra voce con un vocale, messaggio ovviamente da inviare via WhatsApp al 331 240 78 78. E allora, per inaugurare nel migliore dei modi questa seconda ora, partiamo subito con due perle assolute. Arrivano Michael Jackson con Just Can't Stop Loving You, per poi rientrare nella passione viscerale italiana di Riccardo Cocciante con una canzone indimenticabile. Se

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se la più

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Sempre insieme, in diretta, qui su Romantica Radio, in questa splendida mattinata di sabato 10 ottobre con Benny Ronca. E abbiamo dunque appena fatto un tuffo bellissimo nel mare dei ricordi con la nostra collection Italia 90, così rispolverando tutta l'energia e le vibrazioni indimenticabili che solo la migliore musica di quegli anni d'oro poteva darci. Siete d'accordo con me? Beh, adesso amici è arrivato il momento di riprendere il filo rosso della passione. Quindi torneremo ad immergerci nelle nostre atmosfere più classiche, più abituali, più consone a quelle della nostra radio. Arriveranno due canzoni bellissime, due perle musicali incredibili. José Luis Rodríguez con Due come noi e a seguire Bruno Martino con La ragazza di Ipanema. Buon ascolto.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E allora, cosa avete deciso di fare in questo weekend? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp al 331-240-7878. E se avete deciso di passarlo fuori, ricordatevi che Romantica Radio potrà essere sempre con voi a portata di tasca, a portata di click, grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. Beh, se ancora non l'avete fatto, fatelo in questo momento, mi raccomando. E adesso è il momento di ritornare alla nostra colonna sonora di questo sabato mattina con le prossime canzoni. Arriveranno tra pochissimi secondi Roberto Carlos con Testardo Io e subito dopo i Giganti con

Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
1: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone alle macchine, sempre pronti a farvi vivere una mattinata indimenticabile con queste belle canzoni d'amore. Intanto vi ricordo, amici romantici, che la community di Romantica Radio non si ferma solo sulle nostre frequenze. Infatti potete trovarci, come ben sapete, anche sui nostri canali ufficiali social. E allora andateci a cercare, se non l'avete ancora fatto, su Facebook, Instagram e TikTok, e anche su YouTube. Lì ci sono dei contenuti veramente speciali, molto belli. Adesso ritorniamo alla grande musica. Arriveranno Dropi con Piccola e Fragile e poi Mango con Il mare calmissimo.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza, non avrete bisogno di conferme o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E siamo entrati ufficialmente nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio per questo sabato mattina del 10 ottobre. Abbiamo dunque appena riascoltato le previsioni dell'oroscopo con la voce del nostro Roberto, così da avere tutte le dritte degli astri a portata di mano, diciamo così, per la giornata di oggi. Così sapremo come muoverci. Beh, se qualcuno di voi non è rimasto contento dell'oroscopo, niente paura, perché ci siamo sempre noi a regalarvi emozioni pure con le nostre belle canzoni d'amore. E adesso, se siete d'accordo, inauguriamo ufficialmente la terza ora con due pezzi straordinari. Musica internazionale, da brividi arriveranno Burt Bacharach ed Elvis Costello con la raffinatissima I'll Never Fall in Love Again. A seguire i Cugini di Campagna con Not No. Beh, adesso, amici cari, è arrivato il momento di alzare il volume, perché il viaggio su Romantica Radio continua.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E anche per questo sabato mattina è arrivato il momento di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con Indovina la sigla. Vi metteremo dunque alla prova, romantici carissimi all'ascolto. E io vi chiedo, come sempre, ma veramente vi bastano pochissime note per riconoscere a quale famoso telefilm o cartone animato o serie televisiva appartiene questa sigla? Dunque vi chiedo di prestare la massima attenzione. Ascoltate bene queste poche note che vi mettiamo a disposizione, poi vi darò anche un indizio, perché no, voglio essere buono ancora una volta. Intanto preparate le vostre tastiere, risponderete esattamente, mi auguro, con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Allora Simone, facciamo partire queste note, via.

Bene, allora avete indovinato di quale sigla televisiva si tratta. Per aiutarvi vi lascio un indizio d'oro. Tra i protagonisti assoluti di questa amatissima serie televisiva c'era un meraviglioso e gigante cane da montagna dei Pirenei. Beh, ho detto tutto. Rispondete esattamente, scrivete un bel messaggio WhatsApp 331 240 78 78. Intanto ci ascoltiamo Lucio Battisti con Vendo Casa e Toto Cutugno con Solo Noi.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News. Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a Riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico e di idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekhaus scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Sempre insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, in questo primo appuntamento del weekend con Benny Ronca. Abbiamo appena ascoltato le news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. E adesso, romantici mattinieri all'ascolto, tenetevi forte e restate, mi raccomando, incollati alla radio, perché tra pochissimo arriverà uno dei momenti più amati. Sarà la volta della nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Vi sveleremo la storia, le curiosità e soprattutto le note di un brano diventato iconico grazie ad una celeberrima campagna pubblicitaria. Allora, chi saranno i protagonisti di quest'oggi? Quale sarà questa canzone diventata famosa con questo spot? Beh, lo scopriremo tra pochissimo. Ma adesso, amici cari, è il momento di regalarci un'altra vagonata di grande musica, perché arriva la grinta e la passione inconfondibile di Rita Pavone con Questo nostro amore, e poi Gary Barlow con Forever Love.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Search for the Hero degli M People, pubblicato nel giugno del 1995 come singolo dell'album Bizarre Fruits della band britannica con la voce di Heather Small, è legato indissolubilmente alla Peugeot 406 grazie a una famosissima e ambiziosa campagna pubblicitaria televisiva lanciata nel 1996 nel Regno Unito. Peugeot decise di usare il brano per dare un forte appeal emozionale e aspirazionale alla nuova berlina 406, distaccandosi dai classici spot automobilistici basati solo sulle prestazioni tecniche.

0: Il video mescolava scene di atti di coraggio quotidiano alle immagini della vettura in movimento. Grazie a questo spot, la casa automobilistica sostituì il vecchio motto con il celebre tormentone «The Drive of Your Life». Il connubio tra il ritmo increscendo del brano degli M People e le immagini dello spot rese la canzone un vero e proprio inno generazionale e impresse la Peugeot 406 nella memoria collettiva del pubblico europeo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: ma com'è bello ascoltare romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi e grazie. Giovanni Di Pasquale da Ortigatella, Caserta.
1: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Ed eccoci arrivati al termine di questa mattinata intensa e bellissima insieme. Si chiude qui la nostra diretta radiofonica di questo primo appuntamento del weekend di questo sabato 10 ottobre qui su Romantica Radio. Ma prima di lasciarvi, amici cari, voglio ringraziarvi come sempre per tutto l'affetto che ci avete dimostrato grazie ai vostri messaggi che ci avete inviato fin dalle prime luci dell'alba e soprattutto a quanti di voi sono restati fedeli all'ascolto della nostra radio dalle prime ore di questa mattina. Ma prima di lasciarvi voglio darvi anche la soluzione di indovina la sigla. Allora, amici cari, il cane da montagna dei Pirenei e le note di stamattina appartenevano alla indimenticabile serie televisiva Belle e Sebastian. Beh, era facilissimo, vero? E intanto voglio ringraziare anche il mio compagno di viaggio in regia Simone Serpone, che anche quest'oggi ha giganteggiato tra le note e le scelte musicali. Grazie di cuore, Simone. Ma la musica su Romantica Radio continua. Ci sarà tra pochissimo Simonetta, con la quale starete in dolce compagnia per le prossime 4 ore. E la nostra giornata, almeno la mia e quella di alcuni miei colleghi, non finisce qui, perché questa sera ci attende un appuntamento speciale. Saremo infatti tutti impegnati al Teatro Sociale di Luino, sul meraviglioso Lago Maggiore. Bene, non vedo l'ora di arrivarci quest'oggi per il Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, dove sarò ospite insieme ai miei colleghi della radio. E quindi volevo ringraziare ufficialmente il dottor Gianfranco Mulas per l'affettuosa accoglienza che riserverà a tutti noi di Romantica Radio. Dunque, appuntamento a questa sera a Luino, provincia di Varese, per il Festival. Ma adesso è il momento di lasciarvi, di salutarci con le prossime canzoni. Vi lascio con due perle, Fabio Concato, Provaci Tu, e poi i Pooh con Air India. Noi intanto ci risentiamo domani mattina puntuali dalle ore 6, dopo la faticaccia che mi aspetterà al festival di questa sera, piacevole ovviamente, per cui farò sicuramente tardi, ma domani mattina sarò puntuale a trasmettere per voi e per aprire insieme un'altra romantica domenica mattina. Ciao da Beni Ronca e buon weekend a tutti, vi voglio bene.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Con simpatia.

Ma grazie, grazie, ed eccoci qua pronti a ripartire anche oggi sabato 10 ottobre 2026. Ben arrivati, ben ritrovati da Simonetta, che come sempre sarà con voi fino alle 13 grazie al nostro Benny che vi ha fatto compagnia. Simone Serpone, siete pronti a partire con noi? Anche oggi c'è un santo importante da festeggiare, ne parliamo tra poco. Prima voglio darvi subito i nostri contatti per interagire con noi: 331 240 78 78 e partiamo subito con la nostra musica, perché c'è grande, grande amore di Lena Biolcati e subito Metti una sera a cena, e lei è Milda.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E ben ritrovati amici romantici, buon sabato, buon romantico weekend. Vogliamo subito ricordare di fare gli auguri a quanti si chiamano Daniele e Daniela, perché oggi 10 ottobre è San Daniele. Auguri a tutti i santi di oggi. Mi raccomando, voglio anche ricordare gli altri santi, ma se no si offendono, c'è San Paolino di York e c'è San Cerbonio, vescovo di Populonia. Non credo sia molto diffuso questo nome, comunque se esiste qualche Cerbonio fategli gli auguri, va bene? Continuiamo intanto a cantare tra poco il salto all'indietro nel tempo, il nostro almanacco per vedere gli eventi importanti di oggi qualche anno fa. Torniamo a cantare, dai, Mino Vernaghi, Farfalla Blu e Filipponio, Partire oltre amore.

0: il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso con il cuore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E noi siamo sempre pronti, ovviamente, a quest'ora, a questo punto della nostra trasmissione, a fare un salto all'indietro nel tempo per celebrare, pensate, il primo premio Nobel a un italiano nel 1906. Fu premiato dall'Accademia svedese Josué Carducci, che ebbe il premio Nobel per la letteratura. Oggi, tra l'altro, nel 1813 nasceva Giuseppe Verdi, mentre nel 1985, proprio oggi, venivano a mancare Yul Brynner, Orson Welles ed Edith Piaf. Capito questa data quanto importante nelle ricorrenze storiche? Va bene, torniamo a noi, torniamo ad oggi, perché c'è Adriano Celentano con Azzurro e Anne Sunshine, Bill Withers.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
1: Ciao romantica, sono Anna da Giugliano, la vostra radio è bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ben ritrovati, ben alzati, buon sabato, siete sempre con Simonetta qui su Romantica Radio. Mi raccomando, state con noi perché tra poco celebriamo un anniversario importante, 40 anni di una trasmissione popolarissima. Volete saperne di più? Ve lo dico tra poco. Prima Viso d'Angelo, ovviamente dei Camaleonti, e subito Franco Califano, La stupenda, la mia libertà.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Allora, come anticipato, dobbiamo fare gli auguri, attenzione, ad un programma che quest'anno compie 40 anni, perché dal dicembre del 1986 Uno Mattina entra nelle case degli italiani. Ebbene sì, quest'anno ci sono Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che conducono il programma su Rai 1 già da qualche anno, per la verità, ma questo programma è cominciato appunto 40 anni fa, tant'è vero che la prima edizione è stata condotta all'epoca da Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini, e pensate che furono loro a inaugurare questo spazio e ricevettero gli auguri addirittura da colleghi di programmi analoghi trasmessi da reti come l'americana NBC, la britannica BBC e la francese Antenne 2. Da quel momento la trasmissione di Rai 1 ha raccontato ogni giorno l'attualità italiana e internazionale assieme a cronaca, politica, economia, spettacolo e molto altro. Tra poco scopriremo anche quali sono stati i conduttori più famosi. State lì, perché intanto continuiamo a cantare con Tony Cucchiara, Vola cuore mio, e subito With a Little Luck, Paul McCartney and the Wings.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un tredicenne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio insieme allo spagnolo ci sono Ogura e Di Giannantonio, quarto Martin. In classifica Bark è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, stiamo parlando di un compleanno importante, perché quest'anno, precisamente nel mese di dicembre, ma noi ci anticipiamo un po' con gli auguri, compie 40 anni Uno Mattina, e abbiamo detto che avremmo ricordato, no, un pochettino i vari conduttori, che sono stati tanti e sono stati ricordati per diversi motivi. C'è per esempio, vabbè, Antonella Clerici, che oggi ci fa compagnia a mezzogiorno, Luca Giurato, Leonora Daniele, il grandissimo Franco Di Mare, che è scomparso poco tempo fa, Elisa Esoardi, Francesca Fialdini e appunto anche Massimiliano Ossini con Daniela Ferolla. E ci sono stati anche dei momenti pazzeschi, no, per quanto riguarda le emozioni. Pensate che nel 2016 a sorpresa arrivò in diretta una telefonata di auguri di buon Natale, di complimenti, niente proprio di meno che da Papa Francesco, e questo video è diventato virale. Auguri, auguri agli amici di Uno Mattina, complimenti e continuate così. Noi continuiamo invece a cantare con Wes Dorighezzi, è l'amore che muore e cuore cosa fai, e lui è Fred Buongusto.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto la felicità che date alle persone? Esternano in un modo così, sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
1: Sono felice da nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro. Vi ascolto tutti i giorni. Siete meravigliosi, continuate così. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E mentre vola via anche quest'ora con Simonetta, noi facciamo tanti saluti, per la verità, a tutti gli amici che mandano i loro vocali al 331 240 78 78 e sono protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Ma io devo salutare immediatamente Marcella, che è una studentessa, e dice: mi fate tanta compagnia mentre preparo la mia tesi di laurea. Grazie, grazie cara Marcella. Sai che facciamo allora? Noi adesso ti regaliamo anche due canzoni, come quella di Santino Rocchetti che si intitola Mia, e La bambola, e lei è Patti Pravo.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Ed eccoci qua, ben ritrovati, siete con Simonetta e siamo ancora insieme, buona passeggiata, se siete in auto, se state andando a fare shopping, ma perché no? Sappiamo che quando si rientra, no, dalle vacanze, vabbè, ormai le vacanze sono lontane, però soprattutto l'autunno, che vede ancora un clima abbastanza mite, il sabato mattina sono tante le persone che fanno shopping, anche per fare il loro famoso cambio di stagione, una spina nel fianco il cambio di stagione. Va bene, allora salutiamo quanti stanno facendo decluttering. A tutti voi regaliamo Dov'eri di Spagna e Se tu sapessi di Roberto Soffici.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Allora, prima abbiamo salutato tutti gli amici che stanno facendo decluttering. Che cos'è il decluttering? Praticamente quando uno si ostina a voler buttare via tutta la roba che occupa spazio, roba vecchia, roba rotta, piatti sbeccati, abiti vecchi, stretti, consumati, che non ci vanno più, che occupano spazio nell'armadio. E allora, lo volete un consiglio? Mentre fate appunto la vostra operazione di sgombro, se vi va, ascoltate Romantica Radio anche in televisione, perché ci sono tre regioni, precisamente la Campania, il Lazio e la Calabria, che vi danno la possibilità, grazie alla Smart TV, di guardare Romantica Radio in televisione sul canale 788. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo noi continuiamo a farvi compagnia con Ornella Manoni e la sua Dettagli, e Marcella Bella, questa è Tanti Auguri.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, ho una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati di serie TV. Io non so se siete tra i fans di The Gentlemen, questa serie è molto cruda, diciamo, molto tosta, che però ha appassionato nelle prime due stagioni milioni e milioni di telespettatori, perché si parla di questo duca che praticamente entra a far parte del mondo della criminalità a suo malgrado, poi invece, come dire, si sente abbastanza a suo agio. Bene, la seconda stagione ha avuto un tale successo che già la terza è stata confermata, quindi care signore, soprattutto voi, avremo il piacere di rivedere Theo James nei panni ovviamente del duca, protagonista proprio di The Gentlemen. Poi insomma, se ci saranno altre piccole anticipazioni ve le daremo. Nel frattempo invece continuiamo con la nostra musica, con Rosanna Fratello, Caro Amore Mio e Little Tony. Questa è Riderà.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Poi ti svegli, guardi il cielo cosparso di infinito ed ascolti romantica radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio, Walter, da Torino.
1: Sono Maria Carmela, da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura, e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78.

E allora anche quest'ora insieme sta per terminare. Io vi do il benvenuto, mi raccomando state con noi perché tra poco abbiamo l'appuntamento con le sigle dei programmi TV che vi daranno la possibilità, se indovinate l'abbinamento, vi daranno la possibilità di portare a casa i nostri gadgets. Ma subito dobbiamo salutare Angelica che ci scrive da Firenze, che bella Angelica, ci fa un sacco di complimenti. E poi ancora Filippo che invece scrive da Roma e dice che gli facciamo compagnia mentre lavoriamo. Grazie ragazzi, siete molto cari e molto affettuosi. Allora continuate a scrivere al 331-240-7878 perché noi daremo voce ai vostri pensieri. E intanto vi regaliamo Erba di casa mia di Massimo Ranieri e Anna Oxa. Questa è E tu cantavi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oggi pronti a ripartire, ultima ora con Simonetta, buon sabato, ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento. Tra poco l'appuntamento con le sigle, dobbiamo collegare le sigle ai programmi televisivi e porteremo a casa, se siamo veloci, bravi, intuitivi e soprattutto precisi, uno dei gadgets di Romantica Radio. Arriveremo a questo momento in compagnia sempre della nostra musica, come quella di Vasco Rossi che sta per arrivare con Ciao, e subito c'è Zucchero, questa è Non aver paura.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ed eccoci pronti, mettiamo subito alla prova la vostra memoria musicale e televisiva, diciamo così. Abbiamo parlato anche prima di televisione, perché in realtà bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Allora, intanto noi l'ascoltiamo.

Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. E allora avete capito? Se avete capito l'abbinamento, scrivete il nome del programma al quale è abbinato la sigla che abbiamo appena ascoltato, perché il più veloce conquista un gadget, ovviamente, di Romantica Radio. Veloci, forza, 331 240 78 78.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto: probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento. Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora grazie come sempre agli amici della redazione, noi tra poco ci lasciamo, ma abbiamo spazio e tempo per un altro appuntamento molto molto gradito a tutti voi, perché stiamo parlando di canzoni sotto lo spot. Oggi, mamma mia, una canzone fantastica, Con te partirò, che è stata la sigla, appunto, la colonna sonora di uno spot famosissimo. Scopriremo qualche chicca tra poco. Prima ascoltiamo San Francisco da Lunedì e Amedeo Minghi, Cantare è d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: E se è un gruppo musicale a nascere per uno spot? La T-Band è diventata celebre nell'estate del 2009 grazie a una famosa campagna pubblicitaria della Team diretta da Gabriele Muccino, che ha lanciato una cover rock pop del celebre brano Con te partirò di Andrea Bocelli. La band era formata da Marco Velluti, Alan Cappelli, Luca Palmieri e la tastierista Fiammetta Cicogna. Nello spot della promozione Team Tribù, i ragazzi viaggiavano a bordo di un furgone su e giù per l'Italia, suonando insieme una versione energica e giovanile del pezzo di Bocelli. Il volto di Fiammetta Cicogna e l'omonima T-Band, il cui nome richiamava proprio l'iniziale del gestore telefonico, catturarono immediatamente l'attenzione del pubblico, trasformando il gruppo improvvisato in un vero fenomeno mediatico.

0: Sull'onda della popolarità dello spot, la band fu messa sotto contratto dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 pubblicarono ufficialmente il singolo radiofonico con la cover di Con te partirò, seguito subito dopo dal brano inedito Sogni. Per Fiammetta Cicogna lo spot ha rappresentato l'inizio di una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, portandola in breve tempo a calcare i palcoscenici di diverse trasmissioni televisive.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
1: Romantica, sono Carmine da Frattamaggiore. E che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni. Non ho parole, grazie di esistere veramente.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me. Devo subito rivelarvi qual era il programma al quale era abbinata la sigla che abbiamo ascoltato prima. Ovviamente stiamo parlando di Saranno Famosi, che ha veramente sbancato tutti i dati d'ascolto qualche anno fa. Va bene, se non siete stati veloci abbastanza non vi preoccupate, perché questo appuntamento torna. Intanto io ne approfitto per salutare il Baga che arriva, Simone Serpone, e a voi do appuntamento a domani. Simonetta vi aspetta alle 9, siate puntuali, ciao!

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 5, ogni canzone emozione, il nostro Baga ti sta aspettando.
5: L'applauso di incoraggiamento me lo prendo e lo rigiro ai nostri ascoltatori romantici. Ben trovati, buon pomeriggio dopo Simonetta De Chiara con il Baga fino alle 17. Sono 4 le ore che condividiamo in questa giornata che o è ricca di impegni lavorativi, perché il sabato magari si lavora di più anche del solito perché c'è più movimento, poi se siete nel commercio proprio no, ecco, ci caschiamo a fagiolo. In alternativa ci sono cose da sistemare a casa che durante la settimana sono impossibili, perfetto, noi ci siamo. E poi ci sono quelli che passano il sabato con il dolce far niente, con un sottofondo, insomma il comune denominatore per tutti è Romantica Radio e questa cosa ci riempie d'orgoglio. Vi do una dritta in più, perché no, per comunicare con noi in tempo reale, per inviarci i vostri messaggi, il 331 240 78 78 e a vostra completa disposizione. Fra poco Christopher Cross con la bellissima Sailing, comincia Loretta Oggi con il mio prossimo amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: che non mi rompo.
1: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Era la nostra collection Italia 90, dove abbiamo inserito praticamente dentro tutta la migliore musica italiana degli anni 90. Poi abbiamo fatto un gran bel fiocco e poi naturalmente vi diamo l'opportunità di condividerla durante la nostra programmazione, ed è per questo che più tardi avremo un altro contatto per vivere un'altra bella esperienza. Vi immagino in questo momento, dai, ci provo, davanti ad una tavola imbandita, magari perché è sabato e perché riuscite, la creatività conta molto, no? Ecco, quando decide di scendere in campo, e forse scende in campo quando si è meno pressati da tutto quello che ruota intorno, e sabato potrebbe essere un'ottima giornata. E allora, mentre vi godete questo gran bel momento, c'è anche la musica di Romantica. Fra poco con Bobby Solo, Ti guarderò nel cuore. Subito c'è Domenico Modugno con La lontananza.

mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Weekend su Romantica Radio con il Baga. Siccome Romantica è una famiglia che cresce settimana dopo settimana, ma direi giorno dopo giorno, fra coloro che ci scoprono casualmente, nuove regioni che si uniscono, volevo ricordare a tutti il 331 240 78 78 per i vostri messaggi in tempo reale, che possono essere scritti o eventualmente potete inviare le vostre note audio. Non è finita qua, perché se volete scoprire un po' di più di questo mondo assai originale che avete scoperto aperto così per caso, c'è il nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate veramente tutto su di noi, lì siamo veramente senza filtri e vi aspettiamo davvero alla grande. Poi ricordo le nostre pagine social. Fra poco sentiamo Drupi con Bella Bellissima, subito il collage di SOS.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine, siete fantastici, continuate così, troppo forti, bei ricordi, ciao a tutti.
1: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica
2: e Fabio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Ben trovati a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento. Si può trasformare un'edicola in un teatro che sia il teatro più piccolo del mondo? Ebbene, sappiate che questa cosa è accaduta oramai da qualche anno, esattamente a San Severo in provincia di Foggia. Volevo salutare i ragazzi della compagnia Foyer 97 che dal 27 marzo, poi giornata internazionale del teatro quest'anno,

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica Radio rappresenta il potere della musica, ma quello assolutamente più buono, più dolce, ci trasporta in un mondo fatto di esperienze sicuramente vissute in maniera piacevole, momenti in cui il cuore prende assolutamente il sopravvento, e fra poco avremo questa bellissima sensazione, bella, lì, integrale, grazie ai Pooh, con tanta voglia di lei. Prima c'è Daniela Goggi con Insieme a te.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Volevo fare un saluto e mandare un pensiero a tutte le persone che fanno assistenza a chi è in difficoltà, che siano volontari, che siano OSS, che sia il personale medico, che siano gli infermieri. Sto ovviamente ricordando il tutto in ordine sparso, no? Senza dare un ordine di importanza a quello che è l'aspetto dell'umanità. E poi un saluto particolare a tutto il personale che invece si occupa della nostra sicurezza. Anche quello è un lavoro decisamente impegnativo. La radio ha il vantaggio di arrivare comunque a chiunque. Fra poco con i Cugini di Campagna e Solo con Te, subito c'è Pupo con Su di Noi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon weekend da Romantica Radio. La musica è una grande invenzione, un omaggio oggi pomeriggio, ecco, ideale a chi ha messo in ordine le sette note che poi hanno permesso di legarci su quelle che sono, no, le nostalgie, il piacere di un amore vissuto, l'intensità di un momento legato al passato. Fra poco con i nostri ascoltatori romantici condivideremo Peppino Di Capri con Roberta. Prima però una fotografia di quello che potrebbe essere il momento di questo sabato: un sole che fa sentire sicuramente meno i suoi raggi in quanto a calore, una spiaggia che non ha più ombrelloni ma che comunque rimane sempre qualcosa di poetico. Apre questa sequenza Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
1: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

questo è il weekend di Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, un'occhiata ai messaggi arrivati fino a questo momento spizzicando qua e là al 331 240 78 78. Parto da Caivano, ci ha scritto Giovanna: la vostra musica mi fa sognare, siete splendidi, grazie. Mi sposto adesso a Margherita di Savoia, siamo in Puglia, ci ha mandato un saluto Mario, grazie Mario. Giuseppe da Foggia: Romantica Radio è un'ottima compagnia ogni ora della giornata con canzoni che mi fanno fare un bel tuffo nel passato. Luisa da Pavia: ho scoperto da poco la magia di Romantica Radio, un'emozione unica, grazie Luisa. Poi c'è Marina dalla provincia di Avellino che ci ha scritto: siete la radio più top top top dell'universo. Fra poco Loredana Bertè con Non sono una signora, subito Il giardino dei semplici e vai.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Buon weekend da Romantica Radio e dal Baga. Parliamo molto spesso di persone e oggi volevo parlare di Fujiko Kashimoto, che è venuta al mondo nel dicembre del 1911. Il mondo era ancora, diciamo, agli albori di un secolo breve che a lei deve essere sembrato davvero ancora più corto. Insomma, d'altra parte 114 anni devono essere passati in un attimo per Kishimoto-san, che ora guida, pensate, dall'alto della sua venerabile età, la nutrita pattuglia di centenari Made in Japan, una truppa in costante crescita che conta insieme a Kishimoto 107.000 unità, in gran parte sono tutte donne. Albano e Romina fra poco con Nostalgia Canaglia, subito Ettore Sciorilli e Occhi Blu.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Lascia che

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Romantica Radio, il bug che vi sta parlando fino alle 17. Bentrovati, buon fine settimana. 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale. Questo ve lo ricordo naturalmente come se fosse un mantra, anzi è il nostro mantra. Nella prossima sequenza due canzoni che sono apparentemente piuttosto distanti nel tempo ma che accomunano solo grande positività. Fra poco Sylvie Vartan con Come un ragazzo. Subito c'è Claudio Baglioni con Fotografie.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15.30. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica Radio, buon sabato. In questa giornata più volte ho toccato genericamente il tema della musica e ci ritorno. Perché? Perché la musica non ha età e lo sa bene William Shatner, nome che forse avrete già sentito. Fra poco uniremo tutti i pezzettini del puzzle. Lui a 95 anni suonati ha esordito con la sua band Heavy Metal The Fuckers sul palco del Riot Festival, che è un festival che si è tenuto qualche weekend fa al Douglas Park di Chicago. Ha detto orgoglioso che ha esplorato lo spazio, ha esplorato il tempo, ora sta esplorando la distorsione. Ha esplorato lo spazio, qualcuno di voi se lo sarà chiesto, altri avranno già unito tutti i puntini del puzzle, giusto? Sì, perché William Shatner ha avuto anche la fortuna di essere il capitano Kirk della prima serie di Star Trek, capite? E adesso mi fa il musicista metallico. Fra poco gli Aruni del Sole con Liu, subito c'è Gianni Morandi con Tenerezza.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie, romantica. In questo momento vi sto ascoltando. È un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
1: Sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta. Vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi. Un abbraccio e alla prossima.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questa è Roma Antica Radio, buon fine settimana con il Vaga dalle 13 alle 17. Facciamo praticamente questo lungo percorso fra l'ora di pranzo e quella di merenda insieme, condividendo le emozioni e non solo della musica. Perché? Perché Roma Antica Radio unisce anche le generazioni. Da una parte quelle legate a Gianni Togni, che ascolteremo con Caro Amore del Futuro, e l'altra generazione, quella che ha catalizzato intorno a sé Pierangelo Bertoli con A Muso Duro. We'll

farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon sabato da Romantica Radio, il respiro si fa assolutamente internazionale perché fra poco ritroveremo un artista tutto tondo, anche attore perché no, sulla sua morte prematura si è detto tantissimo, fra cui che non sia passato a miglior vita ma in realtà sia in un'isola sperduta che ha trasformato in un suo buon ritiro, vabbè, Elvis Presley comunque con You Don't Have to Say You Love Me. Ma cominciamo a proposito di respiro internazionale con un cantautore italiano che però italiano proprio al 100% non è, se non altro per quanto riguarda le sue origini, è Riccardo Cocciante, che fra le altre cose ci ha regalato cose importanti. La canzone che stiamo per sentire ha ispirato anche i titoli di due album di Laura Pausini. Il secondo è finito praticamente fra i candidati, per lei non è assolutamente la prima volta come artista, ai Latin Award 2026, quindi manifestazione prestigiosa per grandi artisti internazionali, e quindi Riccardo Cocciante inizia con Io canto.

0: se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: When I said

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Se vi siete davvero mai chiesti se bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla, vi sfido, ascoltate!

Indimenticabile Chuck Norris, avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla al 331 240 78 78. Il più veloce a dare la risposta giusta conquista un gadget di Romantica. Vi aspettiamo!

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon weekend da Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17. In un'epoca lontana anche la pubblicità contribuiva al successo di una canzone, da qui canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura tormentoni, proprio grazie agli spot pubblicitari. E fra poco ritroveremo Marina Rey con Primavera, che fu colonna sonora dello spot dell'Acqua San Benedetto. Il tempo però di sentire Peppino Gagliardi, Se tu non fossi qui, subito c'è Umberto Tozzi con Quasi Quasi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Tra le canzoni italiane che maggiormente hanno avuto successo anche come colonna sonora di spot, troviamo Primavera di Marina Rei. Il famoso brano del 1997 che l'ha resa celebre, nato come adattamento in italiano della canzone You to Me Are Everything del 76 del gruppo britannico The Real Thing.

0: Il brano esce nel 1997 come secondo singolo estratto dall'album Donna e diventa subito un grandissimo tormentone estivo in Italia. Grazie a questa canzone, la cantante vince un disco per l'estate nel 1997. La melodia allegra e solare del brano è stata scelta nel 2009 come colonna sonora dello spot televisivo dell'Acqua San Benedetto. La pubblicità ha fatto tornare la canzone al centro dell'attenzione, legando il marchio di acqua minerale San Benedetto alla freschezza e all'energia del brano.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali, e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete, perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
1: Sono Cesare da Caserta. Siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Sapete che ho fatto ogni tentativo per rallentare queste 4 ore che sono il momento piacevole della mia giornata insieme a Romantica Radio, insieme a voi ascoltatori romantici. Ce ne saranno altre 4 domani, sempre fra le 13 e le 17. In arrivo c'è Paola Coda. E prima di scappare, però, vi debbo la soluzione naturalmente della canzone che è stata lanciata in Indovina la sigla. La risposta esatta era Walker Texas Ranger. Chi ha dato la risposta corretta più velocemente sarà ricontattato dalla nostra redazione. Io vi auguro intanto una buona domenica e soprattutto buon ascolto. Paola arriva dopo che avremo avuto il piacere di condividere con voi Ornella Vanoni e La musica è finita. Subito c'è Stefano Sani con Perché mi guardi.

0: pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Senti.

l'appuntamento con Paola su Romantica Radio. Grazie mille al mio caro Bug che come sempre mi precede e vi tiene compagnia nel pomeriggio del sabato qui su Romantica. Oggi 10 ottobre, sì, è passato il mio compleanno, ho ricevuto tantissimi auguri dai colleghi, dagli ascoltatori, da tutto il popolo e la famiglia di Romantica Radio, e vi ringrazio di cuore. Qui si invecchia, ma si invecchia romanticamente, quindi ci piace così. E noi ci godremo come sempre 4 ore insieme, e lo facciamo con notizie, curiosità, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e chissà anche qualcosina per metterci alla prova e farvi conquistare un gadget. Insomma, vale la pena stare insieme, e si parte anche con dell'ottima musica, ad esempio il primo pezzo di oggi che arriva dal 1974, una delle canzoni più celebri di Sandro Giacobbe, si tratta di Signora Mia. Poi ritroviamo anche Alan Sorrenti con If You Need Me Now.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Si chiama Italia 90 ed è la nostra collection. Vi sta piacendo moltissimo perché ci fa tornare in quel decennio che è stato caratterizzato da tante band, anche non soltanto i cantanti solisti, ma le varie girl band, boy band e tanto tanto altro. E non è mancato il romanticismo neanche negli anni 90. L'abbiamo ascoltata la nostra collection su Romantica e parliamo adesso di questo periodo che è caratterizzato da colori caldi. Sarà sicuramente un periodo molto romantico il mese di ottobre, con questo foliage, perché ormai ci si ispira anche all'estero e si chiama con nomi esteri questa esperienza di andare nei boschi con tutto il panorama di foglie gialle, arancioni, rosse, marroni, oppure di andare nei campi di zucche. Sono sempre di più i campi di zucche in giro per l'Italia, da nord a sud, dove portare soprattutto i bambini. Certo, per le famiglie è sicuramente un'esperienza carina da fare nel weekend in questo periodo, e dove andare a raccogliere la propria zucca da decorare, o perché no anche acquistare le zucche, che sono di varietà veramente tantissime, alcune sono molto molto rare e particolari, e mangiarsele, quindi non soltanto utilizzarle come decoro. Quindi è un periodo in cui ci facciamo tutti quanti un po' più romantici anche in base a questi panorami. Però i Dick Dick hanno deciso che oggi ce ne andiamo anche nell'altra stagione, dall'altra parte dell'anno, il primo giorno di primavera, ed eccolo che ce l'ascoltiamo adesso questo bellissimo brano, per poi ascoltare il grande successo di Toto Cutugno, L'Italiano.

romantica per rivivere musica, storie e ricordi.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navy Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Greta Thunberg per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Le notizie con Romantica News, grazie alla nostra redazione che è sempre precisa, puntuale, lo è stata anche in questo sabato pomeriggio. Un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878, siete molto carini perché in tanti mi continuate a fare gli auguri e quindi vi ringrazio per gli auguri che sono sempre ben accetti anche con qualche giorno di ritardo. Devo salutare però anche chi compie gli anni proprio oggi, in questo 10 ottobre, cioè Angela, che compie gli anni e si è goduta un fantastico pranzo con la sua famiglia. Adesso si sta rilassando a casa, dice: è stato un compleanno perfetto. L'importante è questo, cara Angela, di averlo trascorso con i tuoi affetti più cari. E ancora tanti tanti auguri anche a te, un'altra bilancina come me. La spada nel cuore arriva tra poco, uno dei brani più intensi, iconici della musica leggera italiana, nella versione di Little Tony, ma sappiamo che al Festival di Sanremo del 1970 fu presentato con una doppia esecuzione affidata sia a lui che a Patti Pravo. Ce l'ascoltiamo tra poco dopo Alejandro Baldi e Ti chiedo onestà.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
0: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
1: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, un pomeriggio incredibile, intenso, grazie a tutti voi che ci raccontate proprio quello che fate, come state trascorrendo questo 10 ottobre, ma anche grazie alla nostra musica, e quindi ringraziamo sempre il nostro reparto tecnico, tutti quanti, Luca, Camilla, ma soprattutto Simone Serpone, che si occupa della mia regia nello specifico e che si occupano appunto anche dei nostri palinsesti e quindi dell'ottima musica. Faccio un saluto anche a Verdiana, che invece si occupa della redazione e che spesso è in contatto con tutti voi, e quindi oltre ai conduttori c'è una squadra che lavora e lavora davvero tantissimo per rendere Romantica Radio quello che è. Stasera, a proposito di conduttori, dopo di me dalle 9 c'è Giampa e stasera seratona meravigliosa, sono troppo felice di questa puntata. Giampa, bravissimo, perché ci parla dei DJ, delle console, delle richieste musicali e delle discoteche che hanno fatto ballare l'Italia. Un disco scelto al momento giusto poteva riempire la pista, far nascere un amore o riportare tutti al proprio posto per il lento. Dalle 21 se ne parlerà proprio qui su Romantica. Bella d'agosto, adesso ci canta Walter Foini, poi arriva Paolo Frescura con Ricordarmi.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E continua il pomeriggio di Romantica Radio in questo 10 ottobre. Come state? Dove siete? Io sono sempre Paola e stiamo insieme fino alle 21, ma voi raccontatemi come state trascorrendo questo pomeriggio. Il nostro numero è sempre il 331-240-7878. In questa nuova ora faremo un nuovo viaggio, chissà dove vi porto, come di consueto andiamo qua e là per il mondo a farci emozionare anche dalle notizie. Non soltanto dalla musica, ma ripartiamo proprio con quella. Ripartiamo con due successi bellissimi, tutti da cantare. Alzate il volume perché li conoscete sicuramente. Black con Wonderful Life e poi c'è Loretta Goggi con Maledetta Primavera.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

E nel pomeriggio di Romantica Radio ce ne andiamo in Norvegia adesso, dove sta per nascere un museo secondo me molto molto bello, un museo interamente dedicato alle balene. Si chiamerà The Whale e aprirà il 4 giugno del 2027, ovviamente ad Andenes, 300 km sopra il circolo polare artico, una struttura progettata dall'architetta Dorte Mandrup che sembra emergere direttamente dal paesaggio e ospiterà 1800 metri quadri dedicati proprio ai cetacei, installazioni multisensoriali, sculture a grandezza naturale e contenuti sulle circa 90 specie esistenti racconteranno il mondo di balene e delfini. C'è però da parte di molti una critica e un paradosso che è difficile da ignorare, perché la Norvegia continua ad essere una nazione che autorizza la caccia commerciale alle balene e quindi in questo caso il museo parlerà anche delle conseguenze della caccia industriale e della necessità di proteggere i cetacei. Però comunque c'è molta contraddizione, dicono in tanti, perché le si celebra sulla terraferma ma vengono ancora cacciate in mare. Ai ai ai. Ci ascoltiamo Mango tra poco con il bellissimo brano Nella mia città. Subito troviamo Umberto Balsamo con L'angelo azzurro.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Le canzoni che ci riportano indietro nel tempo, ci ricordano i primi amori, la nostra gioventù, tante anche delusioni, lacrime, perché su queste canzoni ne abbiamo versate di lacrime. E soprattutto, come ci scrivete sempre, le canzoni che tiriamo fuori dal cilindro e vi riportiamo alla memoria proprio dal passato, i grandi successi italiani e internazionali. Tutto questo accade su Romantica Radio, ma accade anche tanto altro. Ad esempio, tra poco arriva la nostra rubrica, vi sta piacendo molto perché riporta alla memoria anche degli spot pubblicitari che hanno fatto la storia della TV, e a questi spot erano legati delle canzoni. Stasera andremo a riscoprire Rome Was Built in a Day, successo dei Morcheeba, che era legato allo spot dell'acqua Lilia. Scopriremo qualcosina in più attraverso proprio la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Ma prima ho altra musica da regalarvi: Bobby Solo, Una granita di limone, e Mal con Tu non mi lascerai.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Pubblicità e musica. Un grande legame, anche a distanza di anni. È il caso di Rome Wasn't Built in a Day dei Morcheeba, celebre singolo del 2000 che in Italia è rimasto particolarmente impresso nella memoria collettiva, anche grazie al suo utilizzo come colonna sonora di un famoso spot pubblicitario dell'Acqua Lilia nel 2009. Il brano è stato pubblicato il 5 luglio 2000 come primo estratto dal terzo album in studio dei Morcheeba, intitolato Fragments of Freedom. Con questa canzone la band si è allontanata dalle sonorità cupe del trip-hop degli esordi per abbracciare un pop solare, orecchiabile e positivo.

0: titolo riprende il famoso proverbio «Roma non è stata costruita in un giorno». Il testo parla di pazienza, amore, armonia e della necessità di dare tempo alle cose belle e durature di realizzarsi. 9 anni dopo la sua nascita, il brano è stato scelto come jingle per la campagna pubblicitaria televisiva di Acqua Lilia. Lo spot ha fatto conoscere o riscoprire la traccia a un pubblico vastissimo, inserendola nelle compilation di successo dedicate ai tormentoni pubblicitari dell'epoca, come la raccolta Top of the Spot.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Mantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
1: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

grazia per le canzoni che appunto lo riportano o la riportano indietro nel tempo. Ci sono tanti tanti messaggi e quindi già vi ringrazio tutti per anche l'impegno, il gesto di prendere il telefono, scriverci, comporre il nostro numero e mandarci un messaggino WhatsApp. Poi c'è anche chi ci manda gli audio e, come avete potuto sentire, poi li ascoltiamo anche in Ciao Romantica, quindi il ringraziamento è d'obbligo per tutti quanti. Un saluto a Riccardo che ci scrive da Roma e è tra quelli che dice: ma dove le ritrovate queste canzoni? Io non me le ricordavo nemmeno, mi avete riportato davvero 40-50 anni indietro nel tempo. Eh sì, siamo un po' come Ritorno al Futuro noi, poi a volte si va un po' più indietro del solito e si pensa: ma io quanti anni avevo lì? Ma c'ero, però quella canzone l'ascoltavano i miei genitori. Quindi in ogni caso la musica ha un potere straordinario, da qualche parte ci riporta, un po' come i profumi, gli odori. E poi un saluto velocissimo lo devo fare a Carmine, perché sta lavorando con Romantica a tutto volume e ci ringrazia anche lui della compagnia in questo sabato che ormai si sta facendo sera più che pomeriggio. Arrivano Mario Lavezzi e Giulia Fasolino con Dolcissima e poi ritroviamo Raffaella Carrà con Ci vediamo domani.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Buonasera cari romantici, buon sabato, siamo ancora insieme, io Paola Coda, voi i romantici sempre con me dalle 17, c'è anche chi c'era da prima dal pomeriggio col Vaga e c'è chi rimarrà anche dopo con Gian Paserino. Questo è il sabato di Romantica Radio, come sapete succedono tante cose in queste ore insieme a Paola Coda nel weekend, si viaggia tanto e tra poco vi porto in un altro posto speciale a parlare di qualcuno di molto speciale. Prima però ho dell'ottima musica e quindi non vedo l'ora di farvela sentire. Partiamo con una canzone che è la canzone di debutto del cantautore italiano Mino Verniaghi, si tratta ovviamente di Parigi Addio, pubblicata tra il 78 e il 79, e questo delicato brano anticipa il periodo di massima notorietà dell'artista, culminato poi con la sua celebre vittoria al Festival di Sanremo del 79 con Amare. Quindi ce l'ascoltiamo in apertura di questa nuova ora insieme, Mino Verniaghi, Parigi Addio, e poi arrivano anche i Camaleonti con Applausi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: La nostra fantastica collection dedicata agli anni 90, Italia 90, l'abbiamo appena ascoltata qui su Romantica. Adesso vi porto in India a conoscere un golden retriever che si chiama Denver, che è stato assunto da una startup come direttore della felicità. Attenzione, cioè Denver si aggira tra le scrivanie di questa azienda regalando buon umore. Questa azienda si chiama Harvesting Robotics ed è una startup indiana specializzata in tecnologia sostenibile per rimuovere le erbacce con il laser. Praticamente ha deciso di nominare Denver Chief Happiness Officer, quindi direttore della felicità, e il suo compito è semplice: gira per le scrivanie e rende l'ambiente di lavoro più rilassante, meno stressante, più sereno. E dicono tutti coloro che lavorano appunto lì che si sentono davvero meno stressati, più produttivi, e che la presenza di questo cane contribuisce a spezzare la routine, favorendo la comunicazione, creando anche occasioni di socializzazione tra i colleghi. Quindi non è una presenza così scontata, solo dolce, ovviamente rassicurante e divertente, ha proprio uno scopo benefico per tutti quanti. L'importanza degli animali io ci tengo sempre. Potremmo prendere esempio anche in Italia, almeno in alcuni posti di lavoro, saremmo forse meno musoni. Silvia Conti con Luna Nuova e poi Romance, promessa d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E in questo sabato sera arrivano tanti messaggini al 331-240-7878, anche di commento alle varie notizie di cui parliamo. Siete in tanti a chiedermi sì, voglio anch'io il cane in ufficio, sarebbe meraviglioso avere un collega a quattro zampe che porta felicità, e è vero che riduce lo stress, quello che mi scrive ad esempio Silvia dalla provincia di Rieti, quindi siamo nel Lazio. Cara Silvia, io non lo so se dove lavori è possibile, secondo me in alcuni posti di lavoro è possibile, è tranquillamente fattibile, in altri magari è un po' più complicato, però in alcuni assolutamente fattibile. Poi devo fare anche un fantastico tanti auguri a te, a Lara che compie gli anni, e voglio fare gli auguri anche da parte di mamma e papà che ci stanno ascoltando in questo momento. E arriva una canzone che secondo me è adattissima per gli auguri ad una piccolina, di Sole d'Azzurro, c'è Giorgia su Romantica Radio. Poi ritroveremo Charles Aznavour con Come triste Venezia.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete! Rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
1: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare almeno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica,

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Vogliamo metterci alla prova? Allora, ascoltate.

scrivetemi di quale programma era la sigla al 331-240-7878. Lo sapete, il più veloce tra voi a darmi la risposta giusta conquista un gadget.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Parte adesso l'ultima ora di questo 10 ottobre con Paola Coda, di questo sabato che da pomeriggio è diventato ormai sera e ora di cena in tante case in cui c'è Romantica accesa. Sono sicura che si stanno diffondendo degli ottimi odori e si stanno preparando delle ottime cene. C'è anche chi ha già cenato ed ha un'abitudine meravigliosa di cenare presto, perché l'abbiamo anche raccontato in varie notizie, fa benissimo. E poi c'è anche chi si prepara per uscire, per andare a cena fuori, oppure sta rientrando ancora dal lavoro. In ogni caso vi accompagno anche in quest'ultima ora che trascorriamo insieme e che ci condurrà fino alle 21, che poi sarà l'orario di inizio per il nostro Giampasserino. E ricominciamo con un grande successo, capolavoro assoluto della cantautrice statunitense Carly Simon. Siamo nel 1972, l'album è No Secrets ed è un brano che ha scalato le classifiche mondiali. Sto parlando ovviamente di You're So Vain. Quindi ripartiamo con questo grande successo e poi ritroveremo anche Drupi con Soli.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Mi pare l'orario giusto per parlare di cena e già prima nel saluto iniziale di questa nuova ora che trascorriamo insieme parlavamo di tanti all'ascolto che magari hanno già cenato. Ecco, sappiate che ovviamente fate benissimo, molto meglio di me che sono una che, vabbè, quando sto in radio ceno tardissimo, però anche il resto della settimana ceno sempre intorno alle 9. Non va benissimo questa cosa, anzi tutti dovremmo fare il cosiddetto dusking, che è l'arte olandese di non avere fretta e cenare mentre tramonta il sole. Praticamente significa sedersi a tavola con ancora la luce e restare lì mentre il sole scompare piano piano senza fretta di andare da nessuna parte. Tradizionalmente è proprio un'abitudine domestica dei Paesi Bassi, nata per onorare la poca luce rimasta prima dell'inverno soprattutto. E la scrittrice Marjolein Van Hemstra ci ha costruito sopra addirittura un intero progetto di ricerca, convinta che imparare ad osservare il mondo fuori da noi ci renda persone più attente, più presenti. E quindi ci dicono che dobbiamo cenare sempre più presto, cercare sempre di più qualcosa oltre al semplice pasto per nutrirci e fermarci un attimo. Ma quello secondo me vale un po' per tutte le cose. Anonimo italiano, se anche tu come me. E poi Laura Luca con Baci Baci.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Avete già messo un bel segui, un bel mi piace ai nostri contenuti social, alle nostre pagine? Se non l'avete fatto, fatelo adesso, che ci vogliono veramente pochissimi secondi. Basta cercare Romantica Radio su Facebook, su Instagram, oppure andate sul nostro canale YouTube, perché vengono caricate lì delle playlist fantastiche, delle interviste, tanti contenuti. Quindi seguite Romantica anche al di fuori della radio. E dopo le 21 seguite Romantica, perché stasera si parla di DJ, di console, delle richieste musicali e delle discoteche che hanno fatto ballare l'Italia e quando c'erano i lenti hanno fatto innamorare tutti noi. Dalle 21 con Giampa Serino, proprio qui su Romantica Radio. La luce buona delle stelle, pezzo meraviglioso di Eros Ramazzotti, lo ritroveremo tra poco qui su Romantica. Prima però ci godiamo la voce di Julio Iglesias con Sono un vagabondo. Mundo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
1: Ma com'è bello ascoltare Romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi. E grazie. Giovanni Di Pasquale da Orteghetella, Caserta.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

E piano piano siamo arrivati alla fine per questo sabato 10 ottobre. Dalle 17 siete stati con Paola Coda e anche domani sarà così per la domenica pomeriggio che vi accompagno come sempre verso la sera e trascorriamo il lato nostalgico della domenica, lo trascorriamo insieme. Ma prima di andar via, di lasciarvi al nostro Giampaserino, devo darvi la soluzione di indovina la sigla. E stasera c'era una delle mie sigle preferite in assoluto, Occhi di Gatto, quindi complimenti a chi fra voi ha risposto velocissimamente Occhi di Gatto. La nostra redazione vi ricontatta e vi mandiamo un bel gadget di Romantica. Ci risentiamo domani sempre dalle 17 qui su Romantica Radio e vi lascio con Santino Rocchetti, I miei giorni felici e Filipponio, Controvento. Ed ecco che arriva anche Giampaserino dopo la musica. Baci a tutti voi da Paola Coda.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

assurdo e continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

se assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornata, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buonasera amici, benvenuti su Romantica Radio, sono Gian Passerino, vi accompagnerò da ora fino a mezzanotte in questo sabato sera, durante il quale voglio partire da un'immagine che molti di voi ricorderanno sicuramente bene, una pista da ballo ancora mezza vuota, con le luci che cominciano a muoversi, qualcuno appoggiato al bancone, qualcuno che osserva senza avere ancora voglia di ballare, e poi un po' più in alto c'era una console. E dietro quella console c'era una persona che in qualche modo aveva in mano la nostra vita, sicuramente ce l'aveva in mano per quella serata, perché bastava una canzone, quella giusta, e la pista si sarebbe riempita. Invece quella sbagliata, improvvisamente tutti avevano sete e andavano a bere. Il nostro tema di questo sabato sera è il DJ, quando i DJ decidevano le nostre notti. Parleremo quindi di vinili, di cuffie, di giradischi, di richieste scritte su un fogliettino, di dediche, di discoteche e soprattutto di quelle canzoni che non erano semplicemente delle canzoni, ma delle occasioni per ballare, per avvicinarsi e poi magari per trovare finalmente il coraggio di guardare qualcuno e dire dai, balliamo insieme. E quindi allora questa sera voglio sapere anche la vostra opinione su questo argomento. Qual era la canzone che vi faceva entrare immediatamente in pista, piuttosto per esempio quale canzone vi faceva cercare una persona precisa in mezzo alla sala? Tra poco vi ricorderò tutti i nostri contatti, ok? Intanto cominciamo con la nostra serata, perché questa sera i DJ siamo tutti quanti noi e almeno idealmente la nostra console di questa notte è già accesa.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Come promesso vi ricordo innanzitutto i nostri contatti che so che conoscete benissimo, ma insomma per contratto devo ricordarveli. I vostri WhatsApp al 331 240 78 78 e le vostre mail potete spedirle a redazione@romanticaradio.it. Per parlarci di cosa? Per parlarci dei DJ di cui stiamo parlando questa sera, ricordando che un bravo DJ non era semplicemente quello che aveva tanti dischi, ma nemmeno quello che metteva soltanto la musica che piaceva a lui, anzi, doveva fare una cosa molto più difficile. Il DJ doveva guardare le persone, capire la pista, perché c'erano serate in cui si partiva fortissimo e funzionava, altre serate in cui il DJ doveva aspettare, magari si vedevano 50 persone ferme ai bordi della pista che chiacchieravano, bevevano qualcosa, si guardavano intorno, poi arrivava un disco, uno soltanto, quello giusto, e si cominciava a vedere qualcuno che si muoveva. Prima 5, poi 10, poi 20 e poi dopo pochi minuti la pista era piena. E il DJ da lassù, dalla console, doveva capire immediatamente che cosa fare dopo, perché il problema non è mettere il disco che fa ballare la gente, ma il problema è capire quale disco fa restare la gente in pista. Non si può interrompere una magia, no? E allora cuffie, disco e si va, con tecnica naturalmente, ma con sensibilità, perché le piste non parlano ma mandano segnali e un bravo DJ riesce a vederle. I DJ bravi capivano quando insistere, quando cambiare atmosfera, quando sorprendere, persino quando lasciare respirare le persone. E forse è per questo che alcuni DJ poi sono diventati parte della memoria di un locale, no? Non ci si ricordava soltanto che musica mettevano, ma ci si ricordava come ci sentivamo quando andavamo in quel locale e c'era quel DJ specifico. We'll be right back.

po' dei vostri messaggi, vi ho chiesto di parlarci delle vostre emozioni, sensazioni, ricordi legate alle canzoni che vi facevano entrare in pista e ho aperto un bel cassetto di ricordi, perché per esempio Paola da Milano ci ha scritto: ciao Giampa, io ero timidissima, potevano passare anche 40 minuti prima che decidessi di ballare in discoteca, poi partiva September degli Earth, Wind and Fire e non c'era timidezza che tenesse, lasciavo la borsa all'amica e andavo. E poi Massimo da Roma scrive: per me il DJ bravo era quello che non ti faceva accorgere che era cambiato il disco. Una sera rimasi vicino alla console a guardarlo lavorare e capii che non stava semplicemente mettendo delle canzoni. Da ragazzino pensavo fosse facilissimo, poi ci ho provato e mi sono dovuto ricredere. Hai ragione Massimo. Poi Stefania da Salerno scrive: ciao Giampa, io aspettavo il momento dei dischi lenti tutta la sera, avevo 17 anni, mi piaceva un ragazzo della compagnia, all'epoca il DJ rallentava e speravo sempre che fosse lui quel ragazzo a venire da me. Qualche volta succedeva, molte altre volte no. Vabbè, non può andare sempre bene. E poi Giorgio ci ha scritto dalla provincia di Roma e dice: il nostro DJ aveva un difetto, non metteva mai le richieste subito, gli portavi il titolo, lui faceva sì con la testa, poi dopo un'ora partiva la canzone, ma tu ormai ti eri quasi dimenticato di avergliela chiesta. Ma magari era anche quella una tecnica, no? Mai dare l'impressione che bastasse arrivare alla console e ordinare una canzone come fosse un caffè, perché alla fine la pista aveva una sua storia, il DJ non doveva perdere il filo narrativo di quella serata, ma doveva continuare a tracciare lui la trama.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Si parla di DJ, di disc jockey questa sera qui su Romantica Radio e mi va di raccontarvi anche che c'era una fisicità nel lavoro del DJ, che oggi almeno in parte è cambiata, perché all'epoca il disco bisognava prenderlo fisicamente, tirarlo fuori dalla copertina, appoggiarlo sul giradischi, cercare il punto in cui dovesse partire, ascoltarlo nelle cuffie. C'erano tanti aggeggi che venivano utilizzati tecnologicamente parlando, no? I Technics, i giradischi, il mixer, bisognava regolare il pitch per la velocità, il vinile andava accompagnato con le dita, e mentre si faceva tutto questo dall'altra parte la pista continuava a ballare. Non è che potevi dire alla gente aspettate un attimo, preparo il prossimo disco, perché il pubblico non si doveva nemmeno accorgere del tuo lavoro. Ed è proprio questo il bello di tanti mestieri: quando vengono fatti veramente bene sembrano facili. Voglio dire, anche, che ne so, il falegname. Ecco, oggi il digitale offre delle possibilità enormi, perché si può avere una quantità di musica che all'epoca sarebbe stata impensabile. Possedere migliaia di brani però non significa necessariamente sapere quale mettere. Quella è un'altra cosa, perché la tecnologia può aiutarti a trovare una canzone velocemente, ma non può dirti che cosa sta succedendo negli occhi delle centinaia di persone davanti a te. E forse il mestiere è sempre stato proprio quello lì, no? Non il fatto di possedere la musica, ma di capire quando era il momento giusto per far arrivare quella determinata canzone.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il grande mondo dei DJ, stiamo parlando di questo, di quando i DJ cambiavano le nostre serate, questa sera qui su Romantica Radio. E c'è una cosa che mi affascina pensando alle discoteche di un po' di anni fa. Una canzone poteva cambiare completamente il senso delle nostre serate, non parlo soltanto ovviamente dei grandi pezzi, quelli che riempivano la pista, i riempipista appunto. Penso soprattutto al momento in cui il ritmo rallentava, perché c'era un momento magico, quello dei lenti. Ve li ricordate? Per qualcuno era un momento magico davvero, erano meravigliosi quei pezzi lì. Per qualcun altro era un piccolo incubo invece, perché fino a un secondo prima potevi nasconderti dentro un gruppo, poi arrivava la musica lenta e improvvisamente bisognava decidere: la invito? Non la invito? Vado? Faccio finta di niente? E dall'altra parte magari c'era qualcuno o qualcuna che stava pensando esattamente la stessa cosa e il DJ, senza saperlo, metteva in moto decine di piccole storie contemporaneamente con qualcuno che magari si avvicinava, una coppia che si formava, qualcuno riceveva un no, qualcun altro aspettava inutilmente perché non sarebbe mai stato invitato o invitata. E magari qualcuno ballava per la prima volta con la persona che molti anni dopo sarebbe diventata la persona più importante della sua vita, sua moglie, suo marito. Pensate che potere che poteva avere una canzone, 3 o 4 minuti dentro i quali poteva succedere veramente di tutto, una vita intera. Mi farebbe piacere, se ci riuscite, a ricordare qual era la canzone che magari vi ha per qualche istante rubato il cuore e forse vi ha dato anche una mano, nel senso che è riuscita a dare una spinta al vostro cuore che forse da soli non sareste riusciti a trovare.

sono da poco passate le 22 qui su Romantica Radio, io sono Gian Passerino, amici, restiamo insieme fino a poco prima della mezzanotte, durante questo sabato sera in cui stiamo raccontando quando il DJ decideva la nostra notte. Abbiamo cominciato parlando di pista da ballo, di vinili, di console, il rapporto quasi invisibile che si veniva a creare tra chi sceglieva la musica e chi la ballava. Adesso invece mi fa piacere entrare in un'altra dimensione, una scena diversa, quella di chi si avvicinava alla console chiedendo un disco. Succede ancora oggi, ovviamente. All'epoca a volte bastava dirla quella canzone, altre volte io me lo ricordo perché ci arrivavano, la si scriveva su un foglietto. Titolo della canzone, magari la dedica sotto un nome, poi si portava tutto al DJ, si cominciava ad aspettare e se vi va mi potete raccontare una richiesta musicale, un lento, o se vi va una discoteca, un DJ che ricordate ancora, o una canzone legata a una notte precisa, una notte speciale. Scrivetemi per inviarmi il vostro WhatsApp 331 240 7878, oppure se volete mandarmi una mail, redazione@romanticaradio.it. Tra poco voglio sapere anche questo: avete mai chiesto una canzone a un DJ perché in realtà volevate mandare un messaggio a qualcuno?

Allegria, sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che

Siete con Gian Passerino qui su Romantica Radio e si parla di DJ. Le richieste che facevamo ai DJ sono l'argomento di questa nostra seconda ora insieme. Richieste che avevano qualcosa di meravigliosamente incerto, no? Perché si andava lì, si aspettava che il DJ ci rivolgesse lo sguardo, gli si chiedeva scusa, puoi mettere questa? Lui faceva un cenno distratto con la testa, si tornava dagli amici, si diceva ok, ha detto di sì, adesso la mette. Poi passavano 10 minuti, niente, 20 minuti, niente. Dopo mezz'ora si cominciava a pensare che quella richiesta fosse finita direttamente nel cestino. Poi improvvisamente arrivava la canzone che avevamo chiesto. Se dietro poi magari c'era pure una dedica, la faccenda diventava ancora più seria, perché qualche volta non si aveva il coraggio di dire una cosa direttamente a una persona e allora si provava a dirgliela proprio attraverso un disco. Un linguaggio un po' più ingenuo forse, no? Però bellissimo. E in mezzo a tutto questo ci si trovava il DJ. Richieste impossibili, canzoni, questo succede ancora, me le chiedete ogni volta che sono a fare una serata, canzoni completamente fuori dal momento, cioè ti vengono a chiedere delle cose che non c'entrano niente con quello che tu stai suonando in quel momento, e gli amici che insistono, qualcuno che dice dai, è il compleanno della mia ragazza, devi metterla, e il DJ bravo che doveva anche sapere dire di no o far capire che bisognava aspettare, perché accogliere il pubblico per un DJ non significa consegnargli la scaletta della serata, significa ascoltarlo senza perdere la direzione di quella serata.

Ci sono arrivati un sacco di messaggi sulle richieste fatte ai DJ nel corso degli anni. Il primo che leggo è quello di Daniela, da Latina, che dice: ciao Giampa, nel 1988 chiesi al DJ un lento per un ragazzo che mi piaceva. Gli scrissi anche il nome sul biglietto. Il DJ mise la canzone, ma non fece la dedica al microfono. Per fortuna, perché nel frattempo avevo scoperto che quel ragazzo era venuto in discoteca con un'altra e io mi misi a piangere. Mi consolò un ragazzo con il quale ho passato tanti anni da fidanzata. Daniela, quel DJ inconsapevolmente ti ha salvato la serata, non c'è che dire. Poi c'è scritto Fabio da Pescara e dice: io mandavo sempre il mio amico a chiedere le canzoni perché mi vergognavo di andare in console. Il problema è che una volta l'amico dimenticò il titolo, ne chiese un'altra e ancora oggi sostiene di avermi fatto un favore, anche se quella canzone io la detestavo. E poi Rosaria da Napoli ha scritto: ciao Giampa, io ricordo un lento ballato con quello che allora era il mio fidanzato. Ci siamo persi di vista da una vita. Ognuno ha la sua famiglia, ma quando sento quella canzone non penso a lui come l'uomo di oggi. Rivedo semplicemente i due ragazzi di 19 anni che ballavano grazie a un DJ. E poi Alberto da Bologna ha scritto: da noi c'era sempre quello che chiedeva al DJ la stessa canzone tre volte. A un certo punto lo vedevamo avvicinarsi alla console e lo fermavamo noi. Questa è una parte divertente, no, dei ricordi musicali, perché è vero, ci sono persone che pretendono che quella canzone, magari quella che va forte in quel periodo, venga suonata tante volte nel corso di una serata. Invece c'è una regola tra noi DJ: quella canzone può essere suonata una sola volta nel corso della serata, non la si può ripetere. Lo so che sembra assurdo, ma per noi è così. Il tempo va avanti e la musica resta, quindi mi auguro che la musica che arriva adesso possa riportarvi indietro nel tempo, esattamente a dove volete voi.

è arrivato il momento di selezionare una delle vostre mail. Ho scelto quella di Marco, da Firenze, che ci ha scritto: ciao Giampa, era il 1992 e avevo litigato con la mia fidanzata. Eravamo nella stessa discoteca ma non ci parlavamo. Io ero con i miei amici, lei con le sue amiche. A un certo punto andai dal DJ e gli chiesi una canzone che per noi aveva un significato particolare. Non gli spiegai niente, gli dissi soltanto: se puoi mettila. Dopo una ventina di minuti lui la mise. Io guardai dall'altra parte della pista, lei stava già guardando me, non ci fu nessuna scena da film, non corse tra le mie braccia, mi fece solo un piccolo sorriso. Più tardi parlammo e facemmo pace. Quella storia poi è finita anni dopo, ma ancora oggi penso che quel DJ, senza saperlo, mi ha dato quella sera una grande mano. Mi piace il fatto che tu abbia precisato nessuna scena da film, no? Perché la vita vera spesso è molto più piccola: uno sguardo, un sorriso, piccoli gesti, una canzone riconosciuta nello stesso momento da due persone, improvvisamente si apre qualcosa. Forse è questo che rendeva certe richieste così importanti. Il DJ metteva un disco, ma per chi lo aveva chiesto, quel disco poteva voler dire: ti sto pensando, mi dispiace, guardami, facciamo pace. E magari il DJ dietro la console di tutto questo non sapeva assolutamente nulla.

Un altro aspetto del quale mi piace parlare con voi questa sera, durante la quale stiamo chiacchierando qui su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino, di DJ, i disc jockey che svoltavano le nostre serate, un altro aspetto di cui mi piace parlare è che per diverse generazioni la radio e la discoteca sono state molto più vicine di quanto possa sembrare, perché un disco lo si sentiva in radio e poi il sabato sera si sperava di ballarlo in discoteca, oppure succedeva il contrario, lo si ascoltava in pista e poi si sperava di riascoltarlo alla radio. In realtà il punto è questo, è che quando si sentiva per la prima volta un disco, magari in un locale, no? Il giorno dopo si cercava disperatamente di capire come si chiamasse, non c'era Shazam, non c'era la funzione sul cellulare che consente di identificare il titolo di una canzone. Se uno non aveva capito il titolo si doveva arrangiare, si chiedeva al DJ, si chiedeva agli amici, si aspettava che passasse di nuovo in radio, e proprio radio e discoteca hanno finito per alimentarsi a vicenda, no? Ci sono state grandi esperienze, voci diventate riconoscibili anche nel mondo dei locali, o l'esperienza del Festival Bar che portava la musica dentro un grande rito estivo popolare che faceva coincidere la radio, la TV e i locali. Diciamo che la musica viaggiava, ok? Viaggiava dalla radio alla macchina, dalla macchina alla discoteca, dalla discoteca di nuovo alla radio, e forse c'era una cosa bellissima in tutto questo, la scoperta. La scoperta perché una canzone non ti arrivava perché un sistema aveva calcolato che ti poteva piacere, ma perché qualcuno la sceglieva e te la presentava e tu decidevi se portartela dietro nella tua vita oppure no.

Sono da poco passate le 23, io sono Gian Paserino, siamo entrati nell'ultima ora del nostro sabato sera insieme qui su Romantica Radio. Questa notte siamo tornati a parlare di DJ, siamo tornati davanti alle vecchie console, abbiamo preso in mano i dischi in vinile, consegnato richieste ai DJ e aspettato il momento dei lenti. Adesso voglio parlarvi anche dei DJ che a un certo punto hanno smesso di essere delle figure quasi nascoste e magari sono diventati loro stessi parte dello spettacolo, nomi famosi, stili, voci riconoscibili. E anche discoteche, il cui nome è bastato per evocare un mondo intero, no? Se volete potete ancora raccontarmi il vostro DJ, il vostro locale o semplicemente la canzone della vostra notte in un locale. Il numero per i vostri WhatsApp è 331-240-7878. La mail invece è redazione@romanticaradio.it. Provate a rispondere a questa domanda. Se poteste entrare per 5 minuti nella discoteca dei vostri 20 anni, senza cambiare niente però della vostra vita di oggi, quale persona andreste a cercare per prima? Pensateci un po', perché qualche volta quando ricordiamo un locale crediamo che ci manchi quel posto, magari invece ci manca qualcuno che era dentro quel posto.

parla di DJ nel corso della nostra serata di sabato qui su Romantica Radio. DJ che a un certo punto sono cambiati. La figura del DJ è cambiata, non è più soltanto il tizio che sta dietro alla console, ma diventa un personaggio, un nome, una voce con il suo stile. E c'è chi sceglie un locale magari proprio perché quella sera suona quel determinato DJ. Beh, lo so, mi vengono in mente figure come Claudio Cecchetto, capace di mettere insieme la radio, la musica, la scoperta di nuovi talenti, oppure Albertino, una voce immediatamente riconoscibile, un legame fortissimo con la cultura dance, o il grande Gigi D'Agostino, dove suono e identità sono diventati una firma. Il pubblico a un certo punto ha cominciato a seguire la persona oltre alla sua musica, e parallelamente alcuni locali sono diventati dei veri simboli. Sono nomi veramente storici: il Cocorico, la Baia degli Angeli, il Cube, nomi che per alcune generazioni hanno evocato immediatamente un modo di vivere la notte. Naturalmente sono miti, no? Miti che tendono sempre a rendere tutto più bello. Non era così, c'erano tutta una serie di problemi, c'erano selezioni all'ingresso serrate, eccessi, serate sbagliate, locali in cui qualcuno magari si è sentito fuori posto. Però diciamo che resta una cosa: quando il DJ aveva davvero personalità, lo si poteva riconoscere quasi senza sapere chi fosse, perché il suo modo di mettere insieme i dischi era già la sua firma.

Vediamo un po' che cosa state ricordando in questi vostri messaggi che ci inviate in tanti qui su Romantica Radio. Stefano da Rimini, figurati, ci ha scritto: Giampa, per me il DJ Bravo era quello che ti faceva restare mezz'ora in più. Dicevi agli amici questa è l'ultima, poi ce ne andiamo, poi lui ne metteva un'altra e nessuno si muoveva. L'ultima canzone diventava sempre la quart'ultima. È verissimo, l'uscita dalla discoteca era un processo lungo, non una decisione immediata. Poi Michela ci ha scritto dalla provincia di Napoli e dice: io non ricordo il nome di tutti i DJ, ma ricordo perfettamente il punto della pista dove noi ballavamo. Se chiudo gli occhi so ancora dove era il bar, la console, perfino il bagno. È incredibile dopo più di 30 anni. E poi Luca da Pescara scrive: il nostro DJ aveva l'abitudine di abbassare improvvisamente il volume nel ritornello delle canzoni più famose e tutta la pista continuava a cantare. In quei momenti sembrava che ci conoscessimo tutti. È vero, lo facciamo ancora, assolutamente. E poi Antonella da Roma scrive: Giampa, mi hai chiesto chi cercherei tornando nella discoteca dei miei 20 anni. Cercherei la mia migliore amica, vive all'estero da tanti anni e ci sentiamo ancora, ma vorrei rivederci per 5 minuti come eravamo allora, con i capelli impossibili e nessuna voglia di tornare a casa. È bello, non vorremmo tornare indietro, Antonella, hai ragione, vorremmo soltanto poter guardare per un momento le persone che eravamo e sorridere insieme a loro.

Ci abbiamo lentamente verso la conclusione del nostro sabato sera insieme qui su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino. E adesso voglio fare una cosa diversa dal solito. Vi chiedo di pensare un po' alla musica, la musica della vostra vita notturna. Non necessariamente la canzone più bella che vi viene in mente, ma a quella che ha un luogo dentro, quella che appena comincia vi riporta in una zona precisa, in un locale preciso, in una discoteca dove sapete tutto. Sapete dov'è la console, sapete chi avevate vicino. Ricordate perfino magari come eravate vestiti. Ok, se ci riuscite, provate a chiedervi che cosa vi manca veramente. Vi manca la musica? Vi manca quell'età? Vi manca quel locale? Non lo so. Forse la sensazione che quella notte potesse ancora succedere qualcosa che non era stato previsto. Può darsi. E poi c'è un'altra domanda che vorrei che ognuno di voi facesse a se stesso o a se stessa. Qual è la cosa di quelle notti che non rimpiangete affatto? Perché ricordare bene significa anche questo, non trasformare il passato in una fotografia ritoccata come si fa oggi, no? Con i filtri. C'erano cose meravigliose, ma anche altre che è giusto cambiare. Pensateci, provate a raccontare voi stessi questo. Una cosa che vorreste ritrovare, una che siete contenti di avere lasciato indietro. Perché la nostalgia più bella non è quella che ci fa desiderare di tornare indietro, ma quella che ci aiuta a capire che cosa vale ancora la pena di portare avanti.

Tra un po' suoniamo le ultime canzoni della nostra serata insieme qui su Romantica Radio e mi viene da fare un parallelo con l'argomento di cui abbiamo parlato questa sera, perché anche in discoteca c'è un momento che ogni serata conosce. Prima o poi arriva l'ultimo disco e anche quello è una scelta, forse una delle più difficili, perché non si può tenere una pista accesa per ore e poi semplicemente spegnere tutto. Bisogna accompagnarla anche verso la fine. E ci sono stati DJ che hanno chiuso le serate con un brano che tutti conoscevano, altri che semplicemente rallentavano il ritmo. Qualcuno magari sceglieva una canzone che diventava quasi una firma per la fine delle serate e improvvisamente si capiva che era finita. Si accendeva qualche luce in più, si cominciava a cercare la giacca, qualcuna delle ragazze che era con noi recuperava la sua borsa, qualcun altro cercava gli occhiali che aveva tolto, magari qualcun altro invece cercava con gli occhi la persona incontrata durante la serata perché non voleva andare via senza salutarla. Fuori magari faceva freddo, no? Le orecchie continuavano a sentire la musica anche nel parcheggio e cominciava un lungo viaggio verso casa. E forse un bravo DJ ha fatto anche questo nelle nostre vite, non ha deciso soltanto quando far cominciare la notte, ma anche come lasciarla andare. E in fondo vale anche per molte altre cose della vita. Ci vuole sensibilità per capire quando è il momento di alzare il volume, ma forse ce ne vuole ancora di più di sensibilità per sapere quando è il momento giusto di abbassarlo.

Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine di questo nostro sabato sera insieme. Io sono Gian Passerino e questa sera con me siete tornati davanti a una console. Vediamo di ripercorrere il nostro viaggio, il nostro tragitto. Abbiamo ascoltato il rumore delle puntine sul vinile, abbiamo aspettato una richiesta, abbiamo ballato un lento, ritrovato discoteche, DJ, amici, persone che magari non vediamo da moltissimo tempo. E alla fine abbiamo capito che il DJ decideva la nostra notte, sì, ma poi eravamo noi a riempirla di significato. Perché una canzone da sola è semplicemente una canzone, no? Poi succede qualcosa però. La ascolti quella canzone, sei accanto a una persona, la balli in un momento preciso, la senti mentre sei felice, oppure mentre sta finendo qualcosa. E da quel momento quella canzone non sarà mai più soltanto musica. E quindi, prima di salutarci, vi ringrazio per averci scritto, per averci ascoltato, ma anche a chi magari per qualche minuto questa sera è tornato sulla pista dei suoi 20 anni, voglio mandare un saluto speciale e ricordare che non c'è niente che non vale la pena di essere vissuto nella nostra vita. O vi anticipo che domani apriremo un altro cassetto dei ricordi, parleremo degli oggetti che non riusciamo a buttare, biglietti, fotografie, vecchie cassette, lettere, insomma piccole cose che per chiunque altro non valgono niente, ma che invece noi continuiamo a conservare gelosamente. Per questa sera il mio tempo con voi finisce qui, la notte di romantica continua, tra pochissimo arriva Romantica Night con Alex Poli, la sua voce intima e travolgente, melodie ricercate, poesie e narrazioni capaci di arrivare dritte al vostro cuore. Noi ci sentiamo domani sera. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Uè, so asciuda pazzete, e tu, sì, si asciuda pazza pure tu. No, non è.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: I belong to you.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

sdrucite. Vitagno ti vedo, ma tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto quasi la tua

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smette di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del